0: Non è possibile, qua sta andando per questo.
1: Ok, Riccardo.
0: Sai che me la dico? I'm up here.